cuore. Ma cari Dio, quale ha fatto pena? Un lampo di dolor sul ciglio tuo balena. Muto sei tu, sospiri.

0: Seguirò, fratello.
1: Ascolta, le porte dell'asilo s'aprono già. Vi verranno Filippo e la regina.
0: Ma

0: pure signa regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no! Quel ch'io son restario voi.
2: Support for WPSU's live stream comes from Esper Home and Rugs, offering PFAS-free area rugs, handmade of cotton, wool, and vegetable dyes. Since 1936, Esper Home

con destino fino a te. Scruta quel cuore che folle amor trascina, sempre lei ti potrei scordare.

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte

le prove s'offrono di fogli tuoi trovatemi potere bella ripetion testimoni son chiari e questo capo il cielo.